0: con aria della struttura del Real Madrid. Tutto questo è vero, però e ovviamente che entra il club e Jorge, che ha contatti, che è in contatto conmigo durante la prossima settimana, perché la prossima settimana devo decidere il futuro e il futuro del Benfica.
1: La próxima semana se decidirá el futuro de José Mourinho y el del Benfica, y veremos si el